squillano, schiocchi la frustaerà. Sotto il vento gelido, cada l'acqua nevichi, a me che cosa fa? I sonagli squillano, schiocchi la frustaerà.